0: stop. Just listen.
1: From Tampa Bay, wherever you go, you listen only hits with Chepito Rios, online radio.
0: I like that.
2: Thank you.
3: Allora è pronta, signorina?
4: Sì, maestro.
3: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
5: Fa la mi. Re mi fa. Attenzione al mi.
4: Mi scusi.
5: Sol. Si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.